Ești Big Pharma. Era buru ia bungwen tonnea bitch. One Ears Big Pharma.